cannelloni sa de San Mieu. Mamma mia, come viene servito alla pizzeria, alla pizzeria. Mamma mia, come viene servito alla pizzeria di Napoli. Signori, signorina, le